Buongiorno, in nomine Domini, Domini che sagra, sera meglio, Domini il fortissimo, volevo che il servizio andasse in centro del vista, e tu non senti un po', che il sottistizia per Cristo dopo la sua ave, benedicta per il potere, ma per spirito stesso, descendi voi, mare di stesso.